0: Atenção, ascoltadores da rádio.
1: De questo momento, com tanta alegria, vedremos começar o programa
0: Italiani nel Mondo. Programa cultural,
1: um programa que rincura e revive a nossa história.
2: Lopio Vera, e a nossa maneira de pensar, da falar, da ser de vida. Neto Capio.
1: Capio Bartoldetto, com tante entrevistas, poemas e oração.
3: Com tante provérbios, curiosidade e anca, diverse frottole e tante sonate.
4: Oi, nemo vede di Pink Floyd. Oi, nemo vede di Pink Floyd.
1: La musicalità, il rincuro del risgate dei nostri antenati qua, tutti quanti fin di settimana per il programma
0: Italiani nel Mondo.
1: De che forza, de che aria il vostro radio, perché siamo di arrivar.
3: Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano.
1: A presentazione, Edgar Locatelli. Teli Marostica, Luciano Girardi, benvenuti e Bartoldetto. Zedrius cominciare il programma
0: Italiani nel Mondo.
1: Questa la zela equipe del programma Italiani nel Mondo, Drio Rivar, in questa prima settimana di settembre, la settimana della patria, e in omenaio al nostro Brasil. Sì, discendenti di italiani, con sangue di italiani, però nascesti nel Brasil, col cuore brasiliano. Drio Rivar, un poco differente da sempre, fando che un omenaio al nostro paese, in rispetto al nono, la nona, e a tutti quanti, i nostri discendenti di italiani, come tutte quante le etnie, i nostri soprattutto brasiliani. Zedrio Rivar, la equipe del programma
0: Italiani nel Mondo.
1: E scomisiamo il programma ancora, tutto quanto differente. Scomisiamo come?
5: Scritto par Evaristo Ferreira da Veiga, musicato par Dom Pedro I, com a letra del poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada. Sversemo il programma col
0: Inno Nacional Brasileiro.

0: E se l'inno è solo instrumental, tu ti devi stare in silenzio, solo accompagnarlo e va fin sol a prima parte. Non si suona tutto.
1: E non cantarlo insieme.
0: E non cantarlo insieme. Ora che bellezza, no? Beh, te a epoca del militarismo, che era il conoscimento.

0: la applaude questa persona, capio? E l'interprete, la sua maniera di cantarlo, ecco. E allora che c'è tanta gente che applaude Lino, capio? Ma non è un peccato mortale, nessuno va in galera per causa di questo, capio?
1: E l'applauso se lo che? Una manifestazione che te è piacesto.
0: Bella fatica.
1: Se non te piace, non te applaudi.
0: Ben, e noi altri siamo Drew Rivar col programma Italiani nel mondo. Mi son Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma. Son contento, son allegro da essere qua. Ecco, e Drew Rivar con un altro programma. Mi chiamo i compagni del programma. Benvenuti e Bartoletto che è qua da me banda.
1: Ecco Marostica, son qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere, con tanto civismo, anche portando avanti la nostra cultura, ringraziando questa patria aver ricevuto i nostri immigranti e portando a casa vostra la nostra cultura, il nostro italiano. Mi avera Bartoldetto?
2: Non posso vai pirangas magis plácidas di un volvo e noi cobramo a retumbante.
0: Epa, epa, epa, e lo Kelly?
2: No, mi golino nazionale se gavesse i patrocinatori.
0: Ma è un disrispetto per il nostro vino, eh?
2: No, ma è solo un scherzo, sono una brincadeira, no?
1: Mi somi.
0: Bon, pensiamo solo a se te pol sì o no. Beh, e allora noti che siamo drius cominciare il nostro programma, bisogna che siamo ben chiaro che siamo della origine italiana, il sangue è zè dei nostri italiani, non anti qua che presentiamo il nostro programma e tal. Infatti siamo nascesti nel Brasile e il nostro orgoglio la essere brasiliano e ringraziare benvenuti il nostro Brasile per aver ricevuto i nostri immigranti italiani.
1: Drio morire da fame
0: e apatia gran tanto che aveva una necessità tanto grande là in Italia, era drio passarla mal, non sapeva più cosa far. I brusea buasse merda da vacca per scaldarsi o per far da mangiare.
1: Ma io un ovo in 4 o 5.
0: No, e era drio morire da fame. Ascoltè cosa che dice un italiano al ministro de Stato della Italia nel secolo XIX. Che entendeis por uma nação, signor ministro? È a massa dos infelizes che fala. Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a vindima, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nossa pátria, a Itália. Mas é uma pátria, a terra, onde não se consegue viver do próprio trabalho? E no antri brasiliani, il nostro Brasil, garece vesto questa gente da Italia che siamo no antri in coi qua, vero?
1: Vinisti qua inganai, ma però... Abbiamo mia catala cucagna.
0: Ma l'abbiamo fatta. Bella fatica,
1: Con tanto lavoro, con tante strusce, con tanto rispetto, no? E che abbiamo aiutato anche a noi altri a fare un tocco di questo Brasil, quel che siamo in coi. Mi avvera?
0: Vinessa!
1: Retto il programma di Ancoi!
2: Retto il programma di Ancoi!
1: Frottole con Bartoldetto!
2: Frottole con Bartoldetto che sarà un poco desti anni in colonia come che se viveva le strusi e tintontan. Parleremo solo alla patria!
1: Opa! Che avemo i proverbi, la verità ditta in poche parole!
0: Gavaremo qua il poema de come i sega fatto i vecchi pionieri, bellissima.
2: Gavaremo storie e oración col prete gentile.
0: Che se il sacristan del prete che va a ricordare dei viai venissi in Italia, la difficoltà, le prime piantazioni e de là avanti. Ecco!
1: Demo sonade!
0: In 2002, te a festa de Aua, i ga gravà con orgoglio brasiliano, una lettera bellissima. E dopo anche il governo e il colono. A lettera ze dei fradei Zadinello. E chi ga gravata se sta. Dai fradei, casa grande, ascoltiamo!

0: Saria ora Bartoldetto dena frottole talento il programma.
1: Ora c'ho a parlare in patria sta settimana qua, no?
0: Sì.
1: Una volta due amici, Tony e Beppi. Vai a servire qualche.
0: Sempre loro.
1: Servire la patria, no?
0: Sì, beh.
1: Ecco, per difendere il suo paese.
0: Beh, fatica.
1: Difendere il suo paese.
0: Obbligazione.
1: Ma proprio, no? Quando gli vai là, gli domandea, fai domande, te se, gli avevi là il suo disdotto, non ho idea, la colpi anche a chi anni là, il quartiere anche con 20 anni, 19 anni. Infatti ciò, gli si andai alla medi baucotti, no?
0: Medi?
1: Ora vai dentro uno e gatto sta là fuori, capitone là dentro, fai domande, no? Si dovevi qua a far che? Ai, me gaccia, ma ti desideri qua a servire la patria?
0: Cramenti!
1: Gli dice su, no? Ciò che altro là fuori, che indirizzai, leggi che aperto io, cioni così. Ha detto, era chi è quella là? La bandiera del Brasile. Che la sia tua mamma a partire in cui?
0: Cramenti!
1: Cioè, che dici una fila, cioè. A Tony, tu hai andato fuori a correzione e basta. Prossimo! Vai dentro Beppi, che ci dovevi che qua? Servire la patria! Opa!
0: Oiala.
1: Era chi che è là? Sua mamma di Tony!
0: Ah, eh! Ah, eh? No, c'è.
1: Gli stai là un anno e si gade sboccai fuori, ciò.
0: Opa!
1: Ah, sì, là, caro, te tocca.
0: Ah, là, sì.
1: Finché ciò, Teo, l'impara l'anima se fu andato in casa, ciò. Dai, casa. Gli era di star d'ora rente Rio da Santa, tu qua, banda. E Rio Grande do Sul, qua, no?
0: Sì.
1: E ciò, gli andai via e stai qui un anno, non passa, pito mai in casa.
0: Ma farati.
1: Te un anno che svelo pa fuori. Bon, che venies luce, che venies asfalto. Lo ritornai in casa, qua. Quando eri vai, fermai la linea Bento Gonçalves.
0: Opa!
1: Ti appa un taxi e venesti dove rete Rio da Santa e che ha detto, se fermiamo qua, vai vedere de Teco, no?
0: Sì!
1: Sai che è? La tenda do
0: sì,
1: Teco.
0: Sì, che sei, eh.
1: Si ferma la tenda do Teco, cioè, e domanda un traghetto, no?
0: Sì.
1: Ha detto, ah, sì. Altri qua, andiamo cacciassa di alambico, no? Buona. Bevi un, bevi due, bevi che te bevi, bevi che mi bevo e vai e tira, ciò. E ciò, quando eras quasi pronti dei ciuchi, ha detto, andiamo a casa adesso.
0: Ah, sì.
1: Andiamo a casa. Ma che tu che vedi, tu arriva là, che era strada brutta a girare, no? Che tempi là.
0: Era di star due a Veranopolis che va.
1: Quasi, no, tu che avevi due arriva a passare Rio da Santa che era ponte, no?
0: Sì.
1: Ecco. E banda di qua di Rio da Santa che aveva ben fatto asfalto, ciò.
0: Opa!
1: Ma allora. L'asfalto era di arrivare, ma loro non sapeva di niente,
0: ma
1: tutto
0: che
1: pulito. Già il gas fatto una tira su una tiracca di una ciuca santissima.
0: Pensa!
1: E guarda, è vero che storia qua, no?
0: Sì, ma quello si deve contare i posti, tutto, no?
1: Sì, Tony e Beppi, no? Là nella schianta c'è un tonsù che altro tonsù. Che non era buono un soldo.
0: Demo casa.
1: Demo casa. Ma avanti, dammi qua una merda di cacciarci ancora che per strada.
0: Che da sbatte a sei, no?
1: Da allegrezza di andare a casa un anno dopo.
0: Un anno.
1: Cioè, vengo su, vai, a te che vengo
0: sì, buono.
1: Quando arrivai a attraversare il ponte, bellezza. C'ho cioè, banda di là del ponte, qui arriva banda di là. A tocca asfalto in i salori.
0: Ah.
1: E va a dire così, che pareno, che pareno, che dito. Cioè, ma lei vengo su alto, ben e Dio da santa.
0: No.
1: Lei la luna, no?
0: Ah.
1: Chiaro di luna che batteva te asfalto.
0: Sì.
1: E che veniva specchio te
0: splendor,
1: gli
0: occhi. No?
1: Che fia reflexo sì. Gli occhi pareva acqua, no?
0: Pareva acqua.
1: De notte giochi. Anche
0: acqua è Dio.
1: Anche i musici si sommeiano. Ben c'ho un gadito ascolta. Se tre di che siamo in viaggio. Giochi. Demo casa così ta mamma mi dice. Dito, stai anche a parlare. Meglio. Meglio che che tu mettiamo un bagno qua, siga di tu, le quattro di un guarda, ti non ti costumai nadare come i pisci. Ti criai di Rio da Santa a testa di Giovanni, no? Cioè, siga di tu, mi metrao, Tony. Tony mi metrao. Una Beppi cava due robe e ce l'ho.
0: Te rio,
1: ciò. Ciò che ha dato dei scegli così,
0: dove?
1: Te li sfatto,
0: ciò.
1: Gli ha dato dei scegli così che ha sbrissiato, è andato 10 metri avanti, c'è sfennio tutto spela su. Qua la banda dell'occhio così da cattava, tira via una fetta, ciò.
0: I dei spaccai
1: ma per amor di Dio, ciò. Ciò quando Beppi che di causa. Causano
0: sì.
1: Lamenti Tony che ha detto Beppi tirati via che adesso vengo una Beppi causa Tony pian Tony per amor di Dio tratti un po' che ti impindò che qua su cui idea che mi goccia pa un sasso.
0: Bene.
2: bem, rapaz.
0: Te digo mi.
2: É, mas é hora de nacionalidade, é belíssima. Adesso é época de bruscar le vinhas. Escutemos. Coral Vozes da Terra, Caxias do Sul canta.

0: O sucesso do inverno.
1: Estúdio FM.
2: PL. Eu sou a doutora Tati Furlan, 2242. A medicina me ensinou a salvar vidas. A proteção animal me ensinou a nunca ser indiferente ao sofrimento. Tenho essa missão. Doutora Tati Furlan, 2242 e Zuco, 22 para governador.
3: Gaúchos, quero ser a voz do Vale Brasília. Vou trabalhar com seriedade, defender a nossa gente e lutar por mais oportunidades para a nossa região. Eu sou Bolacha Melo, deputado federal, 2255. Zuco Governador 22.
4: Você ligou para o governo do estado. Por favor, aguarde.
5: É, tá cada vez mais difícil dos gaúchos serem atendidos. Muda que dá, ou continue esperando mais 4 anos.
6: Muda que dá.
7: Agora é 22. Zuco e Silvana Covarde. Coligação, o Rio Grande pode mais.
8: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
9: Cosita se torna, ritorna el programa
10: Talian in el mundo.
9: El Talian, dentro del nostro programa, la nostra lingua, il nostro Talian, na storia, na lingua. La sua origine mantenesta nei suoi valori culturali. La pal fin del secolo XIX, il paese italiano passea per una situazione difficile dopo delle guerre. Sia per la questione economica, la mancanza di capacità dei governanti di dare la oro al suo popolo, la popolazione che non si fermava da crescere, ossia per la miseria, la Italia che occorreva la emigrazione. E guarda sol, sia per destino o per sorte, il Brasile in quel tempo era di perdere i diritti sui schiavi e era di cominciare bene che essa scassa la mandeopera. Ecco che per decisione politica dell'imperio di quel tempo là di Dom Pedro II, che vede con grande necessità di sgrandire la produzione agricola nazionale con la immigrazione dei coloni dell'Europa e da intesi e evenesti in Brasile, chi è? I nostri immigranti e non altri siamo i suoi descendenti. La vita las era difficile, assar la famiglia, le scuole, le chiese, la sua patria, non le mi è stato facile tusi, tutti quanti sa che è storia lì, ma con il cuore stretto e con tanta paura, un mese passa rento dei bastimenti, te una situazione terribile, faticosa, senza essere sicuri di arrivare con vita ante il suo destino, per via di malattie e di altre tante cose, ma cari de Dio, viva la nostra America, cantava contenti quei che gappestà in tel Brasil, sta in dei baracconi, aspettando il suo tocco di terra, e se incoraiava e se impienia di fede, quando i pestava ante il suo, paroni di assotera, ante questo attimo, se sverde un cielo di felicità e di speranza di una vita nuova, grazie a Dio. In cui siamo noi altri qua, pa sgrandir questo Brasil, pa far parte del progresso di questo Brasil, e lo gavemo erdà come patria. Avanti! Beleza, non anche adesso dentro al nostro programma, sempre femo qualcosa di Poro Prete Joan Leonir dall'Alba, femo anche adesso del libro Stiani in Colonia, di come i sega fatto i vecchi pionieri. Forse via in Italia, prima di una crisi che i fosse benestanti, che ne era una povera gente che arrivava a Porto Alegro, proprio da far pietà, pori grami, alcuni che disea, ma altri fin rabbiai, che disea dopo il governo, che spendea tanti fiorini chiamando al Brasile stragrande quantità sti poveri strassinai, che n'era mia poareti che basta nte questo paese de schiavi. Niente noi capia luri, e il governo sì stavolta, e il che ha visto rento de pire un palmo vanti il muso, sta gente si poareta pesai su co fa bandiere senza schei con fame tanta. Ma tel sangue e tel anima, tei sarvei proprio in butia, ghigera la sapienza de una gran civilizzazione. Bernoccolo i gestiani, i nostri vecchi italiani, e voi ad elaurar, de star meglio e progredir, ma non solo in brasiliani, anche a suito degli alemani, vedendo sti poveracci, incaminai su per le sassere dei monti della serra, poareti, pore bestie, i gadito ancaluri, senantri che semo lauraduri, lassù se moraria de fame, tanto pisti puaretuni che non sa altro che cantar? Caso proprio così e la pensea e la disea. Ma invece, chi sa ea sotto quella sendre smortia de vecce robe sbregae che c'era un stisson in pia? Le sta sol darghe la terra, una sappa e una manera, che in meno de 5 anni che i pori vecchi italiani i ha fatto miracoli veri sui monti e le sassere. E se diventai sciuri, magari a forza de darghen, alzandosi al canto dei gai, laurando de sole a piova, e fin sera con la luna, sparagnando sul magnar, sparagnando sul vestir, con tamanchi e con sinere, e con le robe pi grossiere, fando tutto de loro stessi, senza luce della casa, senza mai spendere un soldo che non fosse misurà. Sciuri, sì, signore, ise proprio diventà. Sol polenta, fasui, tanto poco con panadego, con salata, radici, 2 fiorin al sac de milio, 3 fiorin al sac de grano. Sui tomessi del paion, o scondesti del capel, 2 in co, 3 doman, vedari che doman pi doman, i se paga i suoi debiti. I diventa gran paruni, vardet usi, dice il vecchio, che na casa bella e granda non vedà mia de magnar. E a forza de sparagnar, a forza de pesi portai a schiena, de cali grossi in teleman, de levarsi su bonora, de filò e scartosar, i se ha fatto luri paruni del suo e siuri. E dopo 10 anni maravegliai gli alemani, cantea lode ai migranti, e anche gente del governo, vedendo truppe e cargheri, portando biave in paese, i disea contenti fra luri, 4 quattrini ben spesi, con l'oro e col sudore, sì, sono fatti onore, con la sapa e col roncon, con la falsa e col martel, sia ferreri o marangoni, coi mulini o con le seghe, con cargheri o con carette, sia con rosse o con vignai, i sega proprio postai i capi delle nostre famiglie. Che stari de fare invidia, che famiglie grande e belle! Così se ha fatto la gente de oltremare che ise qua arrivai in America. Salutemo i nostri vecchi con il pan e con il vin, con le industrie e le città. Ora è un popolo stragrande, brasiliero tutto quanto, ma italiano nel suo sangue. Grazie vecchi, tanto e tanto, per virtù e qualità, brai, bisnoni italiani, capi delle nostre famiglie, patriarchi destiani, postando i soffioi, nipoti e bisnipoti descendenti d'italiani, e adesso sfortunai nte le terre brasiliane.
1: Bellissimo, eh?
9: Bravissimo!
1: Bravissimo, bellissimo. Interpretazione, lettera, il prete che sicuramente sente il cielo che il ride, mia vera, di quel che lui gassa, il don di scrivere, di far, da pa immaginare, somiglia un quadro pintato.
9: Sì.
1: È vero? Dove che lui scrive?
9: Sì. I fiori dei migranti, qua è il dedal, il rispetto al Brasil, perché se sta un desafio, un'avventura, una causa quasi impossibile di sopravvivere quanto il Brasil, ma sì, di qualche maniera c'era meglio ancora qua do che là in Italia.
1: Era fatica, qua il manco che aveva banane.
9: Beh, avanti con la processione. Sol pa voatri saver del prete Joan Leonir dall'Alba del libro Stiani in Colonia, de come i sega fatto i vecchi pionieri. Ecco, bellezza, sento cosa che andea ben adesso, benvenuti.
1: Ah.
9: E l'ino dei noantri italiani, quando siamo saisti d'Italia, saisti del Veneto per venire in Brasil. America, America, cate la su e mette a su.
1: Loro ascoltemo, America, America, e anche la Verginella,
9: Opa.
1: Chi la cantea tanto, gruppo sul paion, da che paia.

0: Teresa, che meraviglia, che bella sonata, un poco di tutto rento il nostro programma. Questo è il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Allora, che c'è i proverbi da fare?
3: Levo i nostri proverbi, la verità ditta in poche parole. Quando l'acqua tocca il culo,
2: guarda che si bagna.
3: No! Quando l'acqua tocca il culo,
2: approfitta per nettarlo.
3: No! No, Bartoldetto.
0: E lo come lo
3: se impara a nadare.
0: Ah, sì, beh, fa di.
2: Ah, buon.
3: Chi pissa contro il vento,
2: se bagna con stravento.
3: No, no. Anca, no. Ma no, se mia cosita. Chi pissa contro il vento, se bagna la camisa. Su pardosso, no? Chi desh fa bosco e desh fa pra,
2: ma è a fola anche a quel che c'è dagli altri.
3: No, no, no, Bartoldetto. No, no, no.
0: Vediamo come
3: chi desh fa bosco e desh fa pra, se fa danno e non lo sa.
0: Visto desmatamento, no? Tender driu i ri. Mi è vero?
3: Diga, allora bisogna attendere la natura, no?
0: E scumissi attendendo a casa tua, eh?
3: Sì, sicuro.
0: Ecco.
3: Cao curto,
2: no genera fioi.
3: No!
0: Ma niente de vede, eh?
3: Questa quasi pa e vini, Bartoldetto. Cao curto.
2: Pensia che era il cao dell'uomo.
3: No!
0: No, no, no. Niente vede.
3: Vai. Va bene. Cao curto, vendemmia longa. La storia della vigna, se me può areta che te fa signor.
0: Ecco.
3: Vera? Vardete del can che non sbaglia.
2: E stai attento con la palpaia.
3: No! Ma gente.
0: Ma niente vede.
3: Ma t'ho detto?
0: No,
3: ma lui gamma lì c'è in tutto,
0: sì.
2: E come chiamo?
3: È così, to. Vardete del can che non sbaglia e del cortello che non taglia.
0: Ah, tu che stai attenti, vero?
3: Il can che non sbaglia sta attento che il te morsega. E il cortello che non taglia è il te taglia i dei.
2: Ma tu che stai attento anche da papaya, eh?
3: Ah, sì, no,
0: quella sì. Vai, no. Finio.
3: Par finir l'ora questo qua, se bellissimo. Ascolta bene, Bartoldetto Marossi, che erano ascoltatori. E il morir nell'ultimo sbaglio che te fa.
0: Un'altra volta.
3: E il morir l'ultimo sbaglio che te fa.
0: Ho
3: capito? Te sbagli pi.
0: Mai pi te ve sbagliare.
3: Mai pi te ve sbagliare.
0: Sarà il tuo ultimo sbaglio.
3: L'ultimo sbaglio. Beh, fatica.
0: Programma di ancora parlando solo alla patria. Tu sei una frottoleta.
2: Ma benvenuti sia una da patria.
3: Mi contona. Allora ascolta bene, Marossi, che andati Beppi e Toni. O Toni e Beppi andati al quartel. Andati letto ciò. E Beppi l'era medo finorio, medo le king. Piaceva mangiare bonte, se no?
0: Sì.
3: Acostumò a casa. Andate al quartel, andiamo a mangiare in mezzo ai fasoli e riso che te assassi. Sassi, tocchi di terra, tocchetti di legno.
2: Ma quando sono dato me? Che te tocchi dei ratti.
3: Che?
2: Guardati.
3: Oh, andiamo, Bartolo.
2: Andiamo.
3: Fammi un favore.
2: Chi che non lo sa? 70 anni in drio, 60 anni in drio.
3: Quanti anni dietro, signore?
2: Ma no, di mille, che altro no.
0: No,
3: no. Allora c'ho sto Tony là, andiamo a mangiare che te su là tirea fuori del piatto, che era sempre sassi, che era sempre terra. Andate il comandante, ascolta qua, l'ara, qua, l'ara, terra, non so che. Ti tasi e mai ci qua di servire la patria. Una volta, due volte, tre volte, così. Un dì è andato là, che dito, qua da pi, mi non vuoi più servirmi mai o pi qua, che dito. Tasi su, c'è di servire la patria. Sì, che dito, concordo con voi, che dito. Sono di servire la patria, sono mis qua per servire la patria. Ma no, per mangiarla, capito?
0: Mangiare
3: a terra, mangiare a patria, no?
0: Bene, sta mi chiude che ci abbiamo due sonadette al nostro programma.
4: Addio, amore, ti lascio. Bellissima, no? Nani svampa. E dopo coralli migrante, bella è la vita. Altro che bella, eh? Ascolta.

0: pré-candidato do Flávio Bolsonaro a governador do Rio era bacelar, preso por acobertar membros do Comando Vermelho. Tá ruim? Fica pior. Flávio foi flagrado pedindo 134 milhões a Daniel Vorcaro no escândalo do Banco Master, o banco que roubou dinheiro dos aposentados. Essa semana, foi revelado mais outro repasse milionário do Banco Master para Flávio Bolsonaro. Não dá pra confiar nesse sujeito. Flávio, o pior dos Bolsonaros.
1: O Rio Grande do Sul precisa de coragem para voltar a crescer. Já te defendi na Brigada Militar. Vou te defender como deputada estadual. Deus, liberdade e família. Comandante Nádia 22190. Bora lá, tchê.
2: Camila Nunes para deputada estadual 22 mil. Sou direita raiz para salvar nosso estado e país. Se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Precisamos de mais mulheres na política. Para federal, Bibo Nunes 2200.
3: Torna e retorna ao programa
4: Flaviani del Mundo!
3: É, nós te tornemos com o programa
4: Taliani nel Mundo!
3: E ancora parlando sobre a pátria, civismo, sobre a estrúcia de nostri italiani, sonade, barzellette, infatti, um pochettino de tutto dentro al nostro programa que vem aria tutte quante le settimane, delle medesime emissore, portando avanti nostra cultura, assim a nostra maneira de pensar, de parlar, de essere e de viver, mi è vero?
5: Sicuro, Marostica! Cosa gavaremo ancora? Ora dentro il programma
3: gavaremo qua Tony Sacristan, il prete gentile che fa parte del nostro programma, per parlare un pochettino sulla cultura, sulla stiani, sulla orazione, sulla religiosità, quel che volemo noi altri, no? Orazione che una volta se doparea ta dottrina tintontan, sarà che il prete gentile potrebbe mia far qualche orazione qua per noi altri?
6: Sì, caro, femo ancora le orazioni quotidiane. Allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La orazione della mattina. Vi adoro, Dio mio, e vi amo con tutto il cuore. Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Vi offro tutte le mie azioni, vi prego di preservarmi in questo giorno dal peccato e librarmi di ogni male, così sia. E adesso l'orazione della giornata. Prima del lavoro, Signore, vi offro questo lavoro, vi prego di benedirlo perché riesca la vostra gloria. Adesso, prima da mangiare, Signore, vi offro questo cibo e vi prego di benedirlo. Adesso, dopo di aver mangiato, Signore, vi ringrazio del cibo che mi avete dato e fatemi degno di essere ammesso alla vostra mensa celeste. Adesso, quando passa la giornata e che vi è capita qualche tentazione, Gesù mio, aiutami e datemi la grazia di non offendervi. E adesso la preghiera della sera. Vi adoro, Dio mio, e vi amo con tutto il cuore. Vi ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Vi offro tutto quello che oggi ho fatto di bene e vi prego di liberarmi di ogni male. Amen.
3: Amen. Prete, qua Geri Nodrio leder su pai libri del frate Rovilio Costa, Lindo Battistel, così ta vive i nostri italiani, che se aveva un costume tanto grande da pregare il rosario, tutte sere, sia freddo sia caldo, sia questo o quel, sia stufio, no? Se capì questo costume, allora al manco se potaria pensare di altra maniera, non è vero?
6: Sì, caro, mi devo solo dire che non vi occorre tanto pregare, ma quando che si prega, pregare con devozione. Allora, al manco, alla sera, quando ti vai buttare giù, ringrazia il Signore al tuo Dì e prega un Padre nostro in Ave Maria. E alla mattina, se ti sei buon, fa stesso. Così ta, e bisogna essere sempre ringraziati di tutto quello che si ha, con la forza del lavoro, la salute e più che sia la pace entrare nella famiglia. Guardate di catarti al manco una volta al dì con la tua famiglia intorno della tolla per fare la colazione, il desnar e anche la cena. Ringrazio il Signore per tutto quello che te è.
3: Va bene, così sì. La gente a casa bisogna che sappia, indipendente della religione che è, che pregare, ringraziare a Dio, volersi bene, fare il bene, fare una visita, vero? Andare a catare i malai e persone che gli occorre e giuttare quando che se può, se estri di guadagnarsi il paradiso, vero? E di sentirsi in pace, non è vero?
7: Anche a me, Cato Marossica, il prete sicuramente lui sa e lui vede di fare il bene. È una persona che ha fatto tanto, no? Mia vera prete.
6: Sì, caro, se volete meritarmi il paradiso, bisogna portare avanti le opere del Signore, leggere la Bibbia e andare alla messa, perché il Signore sta tanto contento di riceverti a sua casa.
3: Opa, che parte importante dentro il nostro programma, la nona, che a casa di ascoltare.

0: Parliamo adesso, Marostica e radioascoltatori, sora il giorno 7 del settembre. Parliamo in portoghese per tutti quanti capire. L'ora è stato il giorno 7 del settembre del 1822, a smargens do Riacho Ipiranga, che l'imperatore Dom Pedro I proclamò la indipendenza do Brasil, formalizzando la separazione con Portugal. Che tu capio?
1: Ho capito.
0: Depois de muitos conflitos e passados mais de 2 anos, Portugal finalmente reconheceu a independência brasileira com o Tratado de Paz e Aliança assinado entre os dois países. O hino brasileiro foi oficializado durante o primeiro centenário da proclamação da independência em 1922. Até então não era oficial.
1: Opa!
0: Gato campeão?
1: Eco!
0: A bandeira do Brasil, o hino, o brasão de armas e o selo nacional são as mais legítimas manifestações simbólicas da União. Mas a comemoração deste dia é uma oportunidade de repensar conceitos com vistas ao despertar de uma consciência verdadeiramente patriótica e não apenas simbólica. Tempo de repensar os rumos da nação e o papel a ser desempenhado por um povo consciente da realidade global.
1: É ali que me vem isso na mente, intanto que te parlavi, sobre a pessoa que se aproveita de quando gese le eleição para demandar soldi ou qualcosa em truco del voto e de próprios políticos que faz dal mal, de chavar su, de roubar, de pensar solo em si e de não far projeti e pensar em cose buone para o popolo e para o seu Brasil, passo terra, passo pátria. É ali que vem na mente em civismo, em patriotismo, em far qualcosa de bom, minha vera. Porque que ne due cose. Se não te fé niente de bom, al manco não está a far qualcosa de triste ou de ruim, capio?
0: Me vedo Marostica el 7 de setembro como se fosse el vendre santo dei politici. Tu capio? Allora, momento de repensar ou pensar cosa que semo de fare con nostro Brasil. Allora, ver consciência. El popolo è lì. La juventù la sega fatto fora.
1: Sì.
0: La internet, la globalizzazione, ga sviluppa, ga desmissiai tutti.
1: E adesso con queste manifestazioni lì che sta, che ga acontecendo lì, i politici, i nostri governanti, bisogna che stai con le reti in piedi, mi è vero?
0: Le reti in piedi, tutti quanti sa che sto anno che viene che l'elezione? Vera? Allora stai attenti perché fa di tutto, no? Per andare rento, no? Allora bisogna sempre pensare di fare il meglio per la nostra nazione, perché siamo tutti fioi che vuole il meglio per la sua mamma, ma bisogna anche che la mamma
1: aiuti,
0: no?
1: Ecco.
0: Ora, 7 di settembre, giorno della patria.
2: E adesso oggi è ora di una bagereta, eh?
0: Opa!
2: Ma per parlare in patria, domandiamo con permesso ai nostri radioascoltatori che domando scusa anche a prete sentire e anche a tutti che i porta a serio il 7 di settembre, 20 di settembre, la settimana della patria, vogliamo fare un scherzo?
1: Ben, buon. Se te domandi scusa, vero?
0: Resta chiaro che se opere di Bartoldetto, quelle lì.
1: Sì, no, anzi non avevamo niente di vero.
0: Niente di vero, no? Vai allora.
2: Ma allora, solo scherzo.
0: Vai.
2: Se l'ino nazionale brasiliano fosse coi suoi patrocinatori, no?
0: Che se tanti patrocinatori dell'ino.
2: Che se tanti.
0: O del Brasile, no?
2: Del Brasile.
0: Porta un pochettino, ma avuto che?
2: Num posto do Ipiranga, as margens plácidas de um Volvo herói cobrar uma retumbante. Escola da Liberdade em Rider Fugido brilhou no céu da pátria neste instante. Seu quinol dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. O teu seico, ó Liberdade, desafia nosso peito Microsoft.
0: Bem, já, pai.
2: A Parmalat, Mastercard, Sharp, Sharp.
0: Era de fronte que a cata fora.
2: A mil um sonho intenso, um rádio Philips. De amor e Lufthansa, terra desce. Inter, formoso céu, visões olímpicos. A imagem do Bradesco resplandece. Gilete pela própria natureza. És belo, escorte impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandene. Serpa gelada. Entre o Transmil é souvenir, compadre amada. Do fio com deste sol és mãe. Doril, Coca-Cola, Bombril.
1: No, ma no, gente, no, altri parliamo serio qua, che fermo su, bacano qua,
0: perché non si deve scherzare con lino,
1: mantenere
0: il segnale del rispetto,
1: no,
0: compromesso con la patria,
2: ma amico domandare scusa che fai un scherzo solo, no?
0: Adesso è andato,
1: adesso è andato,
0: adesso se fuoi, no?
1: Sarà questa gente, casa,
0: come Giuda che ha strassinato Gesù Cristo dopo che ha domandato perdono.
2: Non vuoi sapere se Gesù Cristo è morto, che tempo va, neanche noi gli stiamo. Sì,
0: Brasil. Ossita, no?

0: smacca sulla U ai pedotti sulla testa.
1: Porette nostre donne, le braghe taconate.
0: Romai non è più robe di quando le stai comprate.
1: Un tocco desta braga, la donna taglia raso.
0: Fatto un fazzoletto per sugare.

0: Uso vamorose due volte a settimana
1: per spalagnar la cena in casa di sua mamma.
0: A sera quando i dorme i lecca sul cuscino,
1: si insogna con la maniata del polente scuderì.
0: I baruffa trio il governo.

0: deputados federais da Federação Renovação Solidária.
1: Vamos juntos construir um futuro melhor. Deputado federal é Diego dos Santos. Vote 7723.
2: Escutar pessoas e transformar realidades. Francine Antunes, vote 7749.
3: Menos impostos e fim do IPVA. Para deputado federal, vote NIL 7725.
4: Pela Universidade Federal do Esporte, vote Nene Moraes 7722.
5: A mudança começa por você. Venha comigo mudar o Brasil. Luciano Antunes, vote 7717.
6: Tem um lado do Zuco que muita gente já conhece. O que enfrenta, não desiste, não faz o que é fácil. E existe um outro lado, de quem cuida, respeita, apoia, escuta. Um homem que faz, de palavra, com fé no trabalho. Que não vira as costas para suas convicções e não vai virar para os gaúchos.
7: Agora é 22, Zuco e Silvana Covatti.
8: Coligação Rio Grande Pode Mais.
9: Que beleza, que maravilha, torna e ritorna o programa Taliani nel Mondo. Nosso programa que vai em área tutte quante le settimane in de più di 50 emissore de rádio. Questo que parla é Edgar Lucas. Catelli Marostica, insieme com Benvenuti, com Bartoldetto, questa sera a nostra equipe.
10: Ecco, così tá beleza, torna, ritorna il programma Taliani nel Mondo.
11: Ai, o programa qua, ancora chega, nada fotoletto dopo.
12: Ah, sì, Bartoldetto, ma adesso bisogna che noi altri fermo una sciacola qua col sacristano, no? Il prete che ha dato la sua contribuzione, fermo una sciacola qua col sacristano del prete, no? Tirate qua, sentete qua, fermo un perde domande. E allora, come va là?
13: Anche vai, vai anche per quella, ma... C'è anche le robe da veci, caro mio.
12: Mi pensavo qualche storia della volta quando che noni se venissi d'Italia, com'è che c'era il Brasile? I primi anni te rossa, com'è che fea?
13: A c'è mi solamente i primi anni, non si capisce neanche, è veramente per trar sue piante, caro. Ma nera non attagliava, la tagliava come la che vedeva.
12: Niente allora?
13: Niente. Era ronca che i tempi là noi la fava la ronca con la volta in avanti. Mi fava la ronca come un facon.
12: Ah sì?
13: Se lavi tra una pianta l'era tec, tec, tec.
12: Pure a 20 se ronconai, ben ciappai, eh?
13: Tocchè a far venire la gente aiutarmi. Me penso come fosse in coi che avevo fatto chiaro sotto il bosco pa poter farsi su un rancetto.
12: Ah sì, eh?
13: Maria Santa tra queste piante dopo burei pa poter portare via perché è una pianta intera.
12: Fea un mucho grande.
13: Non te potevi portarla via.
14: Ciò che tristezza, vero?
12: Era lavoro, eh?
13: E dopo a sappa con la sapa saponare e far netto e piantare queste poche semenze e dopo più tardi se venisse il vassor.
12: E lo che è il vassor?
14: Vassor?
13: L'arado.
12: Ah sì?
13: E allora se andava in prestito non se lo gavea mia.
12: Quel che lo gavea in prestea e altri.
13: Sicuro a che c'era Albino sotto riva, era nostro vicino, era da stare 4 chilometri di casa, prestava i boi una giornata, due, se piantava, dopo settimana di un altro giorno, due, e portare fuori a torare con questi boi, col cadenon e con la cugna, cose così, no?
12: Ma gavaria una curiosità e mi volaria che tutti quanti venisse a sapere che la storia là che voi mi avete contato di Indrio, di un zio, di un parente tu che sei venuto
13: sì.
12: D'Italia, com'è che
13: era? Era quel che quando aveva 11, 12 anni e il suo insonnio era andare in Argentina.
12: Argentina?
13: E allora è andato a domandare a suo papà perché un zio suo andava in Argentina. E ha detto, papà, mi vuoi andare in Argentina? E allora suo papà ha detto, quando nene te fai mostaciti, a te pensare differente, e allora chissà poterò assarti andare. Ma intanto che te sei sotto i miei comandi, qua caro te vè mia via. Perché dopo, se te già migramo, a non te polpi tornare in Drio. Te sarei qua tua mamma, tuo papà, tuoi amici, tuoi fratelli e tutto. Non te sai cosa che ti aspetta.
12: É, na volta que havia tanta sudição de andar via de casa, anche i vecchi, não dá para dizer, não conhecia niente. Saber fora coisa que havia.
14: E dopo, no, como diz Charo qua, sem ideia, e se chama a grami?
12: Sim.
14: Como é que torna a dizer?
12: Não, não era maneira, a pie.
14: Ma che c'era?
12: Come no? Se mia facile, eh?
13: Allora il sogno suo era venire in America, ma no, qua nel Brasile. E allora dopo, quando che le venisse più grande, le venisse nel Brasile. Allora le aveva su questo Bento Gonçalves, sta Isabel.
12: E il primo nome di Bento Gonçalves era Dona Isabel.
13: E allora noi, e vai qua, noi aveva più terre. E aveva dato via tutte là a Bento.
12: Ah, sì.
13: Caver qua Fredo Chaves, com'è chi si chiama adesso?
12: Adesso si chiama Veranópolis.
13: Ah, ecco,
12: si chiama Veranópolis.
13: Proprio. E quando che suo zio le venisto, là in Italia gli ha venduto la terra.
12: Ah, sì.
13: Per dopo portarvi i soldi.
12: Come si chiama?
13: E andare sulla banca là, e cacata un cristiano che non lo sapeva chi che c'era, la vendesse la terra, andare sulla banca a truccare i soldi per sto oro.
12: Oro?
13: Per venire via con oro.
12: Ah.
13: E allora l'uomo il gadita di man venì qua, ma l'era pronto per imbarcare sulla nave dei migranti in Genova.
12: Sì.
13: E allora con le male pronte, le valigie tutte pronte con sta roba, i cassoni, e il giorno drio e torna là, allora picca sta st'uomo
12: e ha rubato i soldi?
13: No, allora l'è da casa tristo e ha piandes tutta la notte.
12: Pensa
13: allora là chi n'era chi lo consolava, chi n'era chi gli diceva su, perché era stanca, stupido là, i soldi senza saper chi c'era e neanche domandare il nome. Dopo del giorno di andare a imbarcare, è andata là e del banco per causa. Allora la per sorte sua, io che ho cattato quest'uomo.
12: Cattato l'uomo?
13: Sì.
12: L'ho fatto che loro?
13: Allora che ha domandato quest'uomo, che ha detto che toccaria tornare un altro giorno perché con me è oro.
12: E mio drio l'oro.
13: Allora che ha detto, ma son drio imbarcare in Brasile, che va in America. Bisogna che te me catti un cuoio sto oro. Allora ha cattato un paio di monete di oro.
12: Passa così.
13: E le venne via. E dopo dei bastimenti, te segnanca.
12: Ah.
13: Te cintura e mezzo braghe, scondeva sto oro in qua in aste monete. Mm. E un giorno la sua donna, che c'era di un altro posto perché metteva gli uomini di una banda e le donne di che altra.
12: No, insieme?
13: No.
12: Neanche se fosse maridai.
13: No, no, no, no, caro, non poteva. Allora sta donna che pensa, qui tocca andare a vedere il mio uomo, vede come che sta e se gli tenda conto e gli mette via ben sto oro.
12: Ah,
13: tutto quel che avevamo. Quando si arriva da là, la gacca c'è un uomo, un strano, io devo portargli via. E ha chiamato i comandanti, che gli c'è la polizia insieme sui bastimenti.
12: Ah sì?
13: È fatica che accompagna tutto, no? E questo uomo, sta polizia che ci ha passato, uomo lo ha picca su in cima, al sol vergine, su noi che va a strassi, te sede l'imbarcazione.
12: Ah, siete il mastro della nave.
13: Lo gassa là 3 giorni, di e notte.
12: 3 giorni?
13: Ora tutti che fe anche a pecama.
12: Era un ladro, no?
13: Un altro pochettino portava via tutto ste oro. Storie, storie vere, vere, caro.
12: Te vedi ciò, eh?
14: Ma guarda ti.
12: Ma quante di che storie lì non da succedesto insieme a quelle nave lì?
14: Benvenuti a Genova di pensare a medesima cosa, eh?
12: Quanti noi si ga dati, pugni occupai anche qua.
14: Ma di tutto.
12: Niente, no?
14: Gente che è morta e tratta via sul mar, gente malata e fea trar via, per causa della fievra del tifo. Già era malata e trar via, non spettiamo a morire.
12: No, no, che se no infestia su tutti gli altri, no? Penseve tu, penseve altri che si casa.
14: Dà pa' immaginare cosa che i nostri migranti italiani gli na passà. E il coraggio che gabio, la fede, e ha paura, paura di tutto.
12: Noi altri diciamo quanto la nostra regione gli ha passato pedo di Bartoldo.
11: Ah, è? Pedo che mi.
8: E a gattocada Pero de Bartolo.
14: Ben, che bellezza, dentro il nostro programma che ha proprio un poco da tutto, vero? E se ora de sonadette, no? Perché alla gente loro che piace sonade, eh?
8: Che femmo un omenaio qua, che è una sonata bellissima qua, di un gruppo che si chiama Voces da Terra,
14: di Caxias do Sul, che canta esse donne.
8: Donne? Una sonata bellissima, fantastica, si chiama Bruscar le Vigne. Che adesso è epoca di bruscare le vigne, no? Di tagliare le vigne e par, scominciare a buttare dopo fare il vino, la vendemmia, no?
11: C'è gente che ha difficoltà di tagliare vignai grandi?
8: Non sta a dire che te veggio target.
14: Sì, mancaria anche a quella, vedono là, là.
11: No, che sia mula là di Malossi a cagà, con la testa e con la bocca in su a bruscare vigne.
8: Ta,

0: e questo è il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Ma allora c'è il ciucco, no? Ah, il ciucco, ma l'era strassinato il ciucco.
0: Passa
2: via del ciucco, vai in qua, vai in là, accatta un velorio lento. Allora alla fine è morto, ga, vergogna.
0: Allora arriva velori che cacciassa.
2: Arriva lento, c'è la vedova, c'era là. Ogni tanto passava e mai in cima del morto, è morto che neanche un bossolino.
3: Maria santa.
2: Passia per dei minuti, passia dopo mata faccia. Boredo, caro Nino, bello cielo. E vado che neanche un pancerino.
0: Ma signor!
2: E ciucola, solo guardava la viuva, vedova, mezzo come.
0: Malintenzionato.
2: Maria santa, no?
0: Voleva, no?
2: La di una santa ancora, boredo, e vado che neanche un pancerino.
0: Signor!
2: E quella veramente un che era sofferista di un parente del morto che non sapeva di niente. Dava daga fissata fin quando tornassi a incostarsi un paciuco. Che ha detto, strano, no? Non sapeva di niente. È arrivato da Reccia del ciuco e ha detto, ero qui il morto. E il ciuco, quell'altro è cassone.
0: No, ma gente... Neanche lui non sapeva, no?
2: E lo morto di che? E tu qua? E tu tagli, palla basso. E lo morto di che? Vai, e tu qua, detto. Sicuro non so mia, ma secondo la viuva lì, se non è morto di una impanturata di farina, le sta con una sfiondata del culo.
0: No! No. Sì, morto che è con passarino.
2: C'è una schianta, vieni prete.
0: Prete?
2: Prete, sentire, venendo come dà la ultima benedizione per portare via il morto, te. Vento a casa, la tomba,
0: via,
2: no? E quella viuva, vedo va cominciare, tutti guarda, tanti, cioccolato da mano. E adesso, caro, ti deporterate un posto freddo, scuro, senza luce, senza acqua, di sol. E quella santa fuori giù col garito. Vuoto a vedere chi mi almena alla casa.
0: Pensa al posto che ci posto, no, star, no? Ben ci appai.
2: Ma te sai che Ciucchi è mai Ciucchi, no?
0: Come mai Ciucchi?
2: Allora c'ho via, va a casa.
0: Casa?
2: Quando le drio da casa, c'ho. E sente ciò che c'è il prete, che c'è in mezzo a strada là di fare un bacano là con la gente, no? Di insegnargli a vivere la vita.
0: Ah, sì.
2: Arriva là e sentì il prete che diceva che Gesù Cristo qua, Gesù Cristo là, è tinto, non sei mio.
0: Signore,
2: se c'è qualcuno che ha detto, no, che ha detto, Gesù Cristo non viene, no?
0: No?
2: No, ora sì che Gesù Cristo viene, tutti quanti lo sanno, Gesù Cristo viene.
0: Di torna!
2: No, ciucco, no, Gesù Cristo non viene.
0: Non viene.
2: Ora c'ha, il prete c'è che in bestiazione a questo ciucco. Dava dare a banda, tu sei cristiano, chiamami a polizia, va. E il ciucco, a questa sì viene del buon.
0: Quindi sì viene del buon.
4: Sì. Bene, finiamo il programma allora, adesso sì, eh. Ciao, strucconasso a tutti quanti, il nonno, la nona, il prete, infatti, fin settimana che viene, se Dio vuole, con un altro programma,
1: Tagliami nel mondo.